0: altro scarno, bruno, o che ciel quali occhi voi chiedete?
1: Quel dell'inferno!
0: Adesso, adesso!

voglio il bicere vin via. Un invito alla lanza, e c'è il sonore, e gli

amici, e vai, amici, cori, e noi, poi concesso.

Ultimo!

Santa Maria,

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto, ed ognuno di perini, che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: La protesta.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dal mira
1: ti son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo i calvari!

suo iridi. Fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi

0: contrario sposo mio.
1: Reina della festa sarete.
0: Lo so, tra l'unrito.
2: E col costume indosserè azzurro la veste ed aver mio mastro e ciarpe al manto lato attorno e guarda centro a ravvissarci.

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno di inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: servo.
1: Vostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiedin dovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona il nostro è il voto.
2: E sole per noi.
1: Pietro Fornovese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Thank you.

piano, non ti temi, non l'aspettare crudel, sai.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faciomi e ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartar di quello,

0: speranze.
1: Attagi i nostri serici, in modo ci sconfiano
0: tu. Con i forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: In brevi soldi vintici qui brillano i ferri.
0: Tra i suoi feroci scherri, qual forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe.
1: Di chi?
2: Il stesso giorno in tasca.
0: Chi sta

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: difender la sua terra e nobilopra io combatto un tiranno
0: combatto

Arrivo, sei il mio tormento.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito!

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

0: pasta, si ripeto giù, se volete io non vi perdo, per il buon arrangura.
1: You're listening to Calm Radio.

0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

scalo qua. Le mani prudono, le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scalo, lo scanno qua, lo scalo, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando, devo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando, devo scusarmi fa. E

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme, ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

ved io, quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.